William, de che disegnare fai la mela, che ti vuole sotto la tesa, nel mondo ti toglie la stessa, l'ette o no, felicità, ho scritto questa rapida, mi sento.